americanze. E me li so prvi televisor vasi, mi pa cure in piscianze.